0: Hay secretos que no se pueden guardar. Si te gusta Vive Radio, cuéntale a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Vive Radio es parte de tu vida.
1: Buonasera, benvenuti alla facciata B che dura circa 20 minuti. Sapete quanto ci ho messo a fare facciata B? Sapete quanto ci ho messo? 2 minuti, 3 minuti al massimo. Sì, perché l'ho voluta curare, l'ho voluta far bene, perché se qualcuno sente, non capita. Ma se capita, non capita. Ma se capita, che figura ci faccio, scusa. That's-